0: Radio Pola Notizie.
1: Buongiorno dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic e Italo Banco.
2: Bentrovati. È iniziata la bonifica dei rifiuti a Gospice. La prima fase prevede la copertura dei rifiuti interrati illegalmente con una membrana impermeabile per impedire l'ulteriore infiltrazione di sostanze nocive nel terreno già contaminato.
1: I lavori affidati alla società Costac dovrebbero concludersi entro 30 giorni con un costo di circa 270.000 euro. Oggi arrivano all'esame del Sabor le modifiche alla legge sui veterani della guerra patriotica e sui diritti pensionistici del personale militare, di polizia e degli altri dipendenti pubblici. Le modifiche prevedono un aumento delle pensioni dei veterani.
2: Dal 1 gennaio l'importo della pensione sarà determinato anche in base al periodo trascorso nelle operazioni di difesa. Viene inoltre introdotta una specifica maggiorazione per i volontari.
1: La catena croata di supermercati Studenac ha avviato una procedura per la ristrutturazione del debito che ammonta quasi 450 milioni di euro nei confronti di banche e fornitori. La decisione arriva dopo il mancato accordo con gli istituti di credito.
2: L'azienda rassicura comunque dipendenti e clienti. Gli oltre 7.000 lavoratori manterranno il posto e più di 1.000 punti vendita in tutta la Croazia continueranno ad operare regolarmente. L'Agenzia Croata per le Transazioni e l'Intermediazione Immobiliare, la città di Pola, organizzano una presentazione del programma di edilizia abitativa agevolata POS.
1: L'incontro, aperto al pubblico, offrirà ai cittadini informazioni sulle possibilità di acquisto degli appartamenti e sulle modalità di finanziamento. Saranno presenti anche rappresentanti di banche commerciali che illustreranno le opportunità di accesso ai mutui. L'appuntamento è alle 17 al centro Coworking. A Rovigno prende il via il Weekend Media Festival, il principale appuntamento regionale dedicato ai professionisti dei media e della comunicazione. Quest'anno

0: educativo e la definizione di due nuove iniziative per i bambini delle istituzioni prescolari della CNI.
1: Meteo per l'Istria, cielo da poco a prevalentemente nuvoloso, nel pomeriggio possibile qualche pioggia, localmente anche rovesci con temporali, nella notte graduale miglioramento.
0: Vento da debole a moderato meridionale, bora in serata soprattutto sulla costa, temperature massime tra 20 e 24 gradi.
1: Grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano, con voi Italo Banco e Isabel Vidaic.
2: Dopo la presa di posizione della regione istriana contro lo smaltimento a Valmazinghi di una parte dei rifiuti di Gospic, anche la regione di Osijek-Baranja si prepara a discutere della questione.
1: A chiedere il confronto sono stati il partito MOST e il gruppo consigliare formato da Socialdemocratici e Mogemo, che vogliono una seduta dell'assemblea regionale sul piano del governo per lo smaltimento di parte dei rifiuti non pericolosi di Gospic nel cementificio Nex di Našice. La regione precisa però che non è stata ancora ricevuta una richiesta formale con le firme dei consiglieri.
2: La questione sarà comunque inserita nella prossima seduta ordinaria dell'assemblea, che discuterà anche di quantità, tracciabilità dei rifiuti e monitoraggio dell'impatto ambientale. Lotta alla violenza contro le donne, tutela degli oceani, sostegno all'Ucraina. Sono i temi al centro degli incontri ai quali il premier Andrei Plenković ha partecipato a New York, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Parlando della violenza contro donne e ragazze, anche attraverso le tecnologie digitali, Plenković ha sottolineato la necessità di rafforzare la legislazione e la responsabilità delle aziende tecnologiche, ricordando che la Croazia è tra i paesi che hanno introdotto il femminicidio come specifico reato.
1: Il premier ha inoltre partecipato ad un vertice sul monitoraggio degli oceani, sottolineando l'esperienza della Croazia nella ricerca e nella tutela dell'Adriatico. Infine, al vertice della piattaforma per la Crimea, Plenković ha ribadito il sostegno di Zagabria all'Ucraina, affermando che l'occupazione russa della penisola non deve diventare una situazione considerata normale. È stato domato e messo sotto controllo il vasto incendio divampato nella notte alla Metis di Cuculianovo nei pressi di Fiume. Le operazioni di bonifica proseguiranno per buona parte della giornata su un'area di circa 1000 metri quadrati, dove sono andati a fuoco materiali ingombranti contenenti plastica, tessili e legno.
2: Non si registrano feriti, ma in mattinata è stato rilevato un aumento delle polveri sottili. L'Istituto di Sanità Pubblica invita i residenti da Fiume a Crikvenica a tenere le finestre chiuse e a evitare le attività all'aperto. L'Istria è stata proclamata per la 10ª volta la migliore area olivicola del mondo dalla guida internazionale Flossolei. Nell'edizione 2027 sono presenti 63 produttori istriani su 500 selezionati da 57 paesi. Un risultato che conferma una presenza ai vertici ormai da 18 anni. L'Istria è sempre rimasta tra le prime due regioni olivicole al mondo.
1: Particolarmente significativo il risultato di quest'anno. Per la prima volta due produttori istriani, Mate e Ipsa, hanno ottenuto il punteggio massimo di 100 su 100. Complessivamente 20 aziende istriane hanno raggiunto almeno 95 punti. La nuova edizione registra inoltre l'ingresso di 7 nuovi produttori istriani, confermando la vitalità e la qualità del settore olivicolo regionale.
2: A Gorizia viene presentato oggi il ricettario Tegò Preparà, cucina da una volta tra Istria, Veneto e Dalmazia, realizzato dall'Associazione dei Giovani della Comunità Nazionale Italiana. Il progetto raccoglie ricette, testimonianze e tradizioni della cucina istriana.
1: Il ricettario sarà poi protagonista della 21ª edizione di Gusti di Frontiera, il grande festival gastronomico internazionale che si svolge ogni anno a Gorizia, con cucine e specialità provenienti da diversi paesi e regioni. Per il resto della giornata, nuvolosità variabile, con qualche pioggia, localmente sono possibili anche rovesci e temporali. Nella notte, graduale miglioramento.
2: Vento da debole o moderato meridionale, bora in serata, soprattutto sulla costa. Temperature massime tra 20 e 24 gradi.
1: Grazie per l'ascolto, prossima edizione il GR delle 16.30.

0: Buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola.
1: In studio Isabel Vidai, c'è Italo Banco.
0: I titoli delle principali notizie. Rifiuti di Gospic, anche la regione di Osijek-Baranja prepara il confronto sullo smaltimento nel cementificio di Našice. Sabor in esame l'aumento delle pensioni per i veterani della guerra patriottica.
1: Flor Soleil, l'Istria eletta per la decima volta migliore area olivicola al mondo. Aggiornamento professionale per gli educatori prescolari della comunità nazionale italiana, quest'anno focus sul teatro. Per il resto della giornata nuvolosità variabile con qualche pioggia, localmente sono possibili anche rovesci e temporali, nella notte graduale miglioramento, vento debole moderato meridionale, bora in serata soprattutto sulla costa, temperature massime tra 20 e 24 gradi.
0: Domani cielo parzialmente soleggiato, bora moderata o forte, localmente con raffiche tempestose, temperature minime tra 10 e 17 gradi, massime tra 21 e 25.

0: Radio Pola Notiziario. Dopo la presa di posizione della regione istriana contro lo smaltimento a Valmazzinghi di una parte dei rifiuti di Gospic, anche la regione di Osijek-Baranja si prepara a discutere della questione.
1: A chiedere il confronto sono stati il partito Most e il gruppo consiliare formato da socialdemocratici e Mogemo, che vogliono una seduta dell'assemblea regionale sul piano del governo per lo smaltimento di parte dei rifiuti non pericolosi di Gospic nel cementificio Next di Našice.
0: La regione precisa però che non è stata ancora ricevuta una richiesta formale con le firme dei consiglieri. La questione sarà comunque inserita nella prossima seduta ordinaria dell'assemblea, che discuterà anche di quantità, tracciabilità dei rifiuti e monitoraggio dell'impatto ambientale.
1: Intanto a Osijek è iniziata la bonifica dei rifiuti. La prima fase prevede la copertura dei rifiuti interrati legalmente con una membrana impermeabile per impedire l'ulteriore infiltrazione di sostanze nocive nel terreno già contaminato. I lavori affidati alla società Kostak dovrebbero concludersi entro 30 giorni con un costo di circa 270.000 euro.
0: Oggi all'esame del Sabor le modifiche alla legge sui veterani della guerra patriottica e sui diritti pensionistici del personale militare, di polizia e degli altri dipendenti pubblici. Le modifiche prevedono un aumento delle pensioni dei veterani. Dal 1 gennaio l'importo della pensione sarà determinato anche in base al periodo trascorso nelle operazioni di difesa. Viene inoltre introdotta una specifica maggiorazione per i volontari. La catena croata di supermercati Studenac ha avviato una procedura per la ristrutturazione del debito, che ammonta a quasi 450 milioni di euro nei confronti di banche e fornitori. La decisione arriva dopo il mancato accordo con gli istituti di credito.
1: L'azienda rassicura comunque dipendenti e clienti. Gli oltre 7.000 lavoratori manterranno il posto e più di 1.000 punti vendita in tutta la Croazia continueranno a operare regolarmente.
0: Lotta alla violenza contro le donne, tutela degli oceani e sostegno all'Ucraina sono i temi al centro degli incontri ai quali il premier Andrei Plenković ha partecipato a New York, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Parlando della violenza contro donne e ragazze, anche attraverso le tecnologie digitali, Plenković ha sottolineato la necessità di rafforzare la legislazione e la responsabilità delle aziende tecnologiche, ricordando che la Croazia è tra i paesi che hanno introdotto il femminicidio come specifico reato.
1: Il premier ha inoltre partecipato a un vertice sul monitoraggio degli oceani, sottolineando l'esperienza della Croazia nella ricerca e nella tutela dell'Adriatico. Infine, al vertice della piattaforma per la Crimea, Plenković ha ribadito il sostegno di Zagabria all'Ucraina, affermando che l'occupazione russa della penisola non deve diventare una situazione considerata normale.
0: L'Istria è stata proclamata per la decima volta la migliore area olivicola del mondo dalla guida internazionale Flossolei. Nell'edizione 2027 sono presenti 63 produttori istriani su 500 selezionati da 57 paesi, un risultato che conferma una presenza ai vertici ormai da 18 anni. L'Istria è sempre rimasta tra le prime due regioni olivicole al mondo.
1: Particolarmente significativo è il risultato di quest'anno. Per la prima volta due produttori istriani, Mate e Ipša, hanno ottenuto il punteggio massimo di 100 su 100. Complessivamente 20 aziende istriane hanno raggiunto almeno 95 punti. L'Agenzia Croata per le Transazioni e l'Intermediazione Immobiliare e la Città di Pola organizzano una presentazione del programma di edilizia abitativa agevolata POS.
0: L'incontro, aperto al pubblico, offrirà ai cittadini informazioni sulle possibilità di acquisto degli appartamenti e sulle modalità di finanziamento. Saranno presenti anche rappresentanti di banche commerciali che illustreranno le opportunità di accesso ai mutui. L'appuntamento è alle 17 al centro coworking. Domani a Pola si terrà un'iniziativa dedicata al turismo digitale e alle tecnologie 3D, organizzata in occasione della Giornata Mondiale del Turismo. In Piazza Foro, dalle 12 alle 13.30, i visitatori potranno sperimentare la realtà tridimensionale, realizzare modelli 3D e vedere come un'idea digitale possa trasformarsi in un oggetto concreto grazie alla stampa 3D.
1: Saranno presentate anche applicazioni ispirate all'Istria nell'ambito del progetto iSTEM, dedicato alla divulgazione di scienze, tecnologia, ingegneria e matematica tra bambini e giovani. Grisignano ospita la 32esima edizione dell'Extempore. Il programma, organizzato dall'Unione Italiana e dall'Università Popolare di Trieste insieme al Comune e alla Comunità degli Italiani di Grisignana, prevede, oltre al concorso, mostre, incontri e concerti con iniziative dedicate anche ai più piccoli. Domenica il gran finale con la mostra all'aperto e alle 17 le premiazioni sulla terrazza Belvedere.
0: A Gorizia viene presentato oggi il ricettario Tego Prepara, cucina de una volta tra Istria, Veneto e Dalmazia, realizzato dall'Associazione dei Giovani della Comunità Nazionale Italiana. Il progetto raccoglie ricette, testimonianze e tradizioni della cucina istriana.
1: Il ricettario sarà poi protagonista della 21esima edizione di Gusti di Frontiera, il grande festival gastronomico internazionale che si svolge ogni anno a Gorizia, con cucine e specialità provenienti da diversi paesi e regioni.
0: Mercoledì 30 settembre si terrà a Pola una giornata di aggiornamento professionale per gli educatori delle istituzioni prescolari della Comunità Nazionale Italiana. L'incontro, ospitato dal Dipartimento di Italianistica dell'Università Jura Dobrila, avrà come tema Viva il teatro, forma d'arte, espressione e comunicazione.
1: Il programma prevede attività pratiche sull'uso del teatro come strumento educativo e la definizione di due nuove iniziative per i bambini delle istituzioni prescolari della CNI. La giornata sarà coordinata dalla pedagogista teatrale e attrice Petra Bernarda Blaskovic.
2: Nella parte introduttiva ovviamente faremo un po' una riflessione su quello che è stata l'esperienza dell'appuntamento con la fantasia del girotondo dell'amicizia svoltosi nel Bosco Siana l'anno scorso, perché mi piace sempre avere questo momento di evaluazione, di riflessione, e poi spiegherò un attimino del perché del tema di quest'anno, e poi partiremo nei due blocchi, quello prima della pausa pranzo e quello dopo, partiremo col lavoro sul corpo e sulla voce, quindi un'immersione proprio nel teatro non verbale e verbale, con esercizi, proposte per il lavoro con i bambini sulla consapevolezza corporea e la padronanza dell'uso della voce, dove poi si creeranno piccole storie dove il corpo e la voce diventano protagonisti. Quindi questa è una proposta che poi durante l'anno scolastico, finché anche non arrivo io nelle varie sezioni, gli educatori portano avanti. Invece poi ci dedicheremo al mio amatissimo teatro di figura e di animazione, e lì avremo anche tecniche e esercizi per il percorso didattico con i bambini, dove esploreremo l'animazione di oggetti e faremo un piccolo laboratorio anche per costruire pupazzi semplici con i quali poi creare anche qui piccole storie con tecniche combinate. Abbiamo scelto questo tema Viva il teatro perché tutti questi anni abbiamo usato il teatro per raccontare altre storie, per lavorare su temi che ci eravamo predefiniti. Invece quest'anno abbiamo pensato ma che sia il teatro, insomma, il tema centrale, ovviamente il teatro quello corporeo, il teatro di prosa della parola, ma anche il teatro di figura, quindi marionette, pupazzi, animazione di oggetti, eccetera. Lo scopo in realtà poi è sempre quello, arricchire il vocabolario dei bambini, quindi l'accento è sempre sull'uso della lingua italiana, ma usando il teatro, e questa stanno dedicando al teatro la nostra attenzione. A mio avviso il teatro è utilissimo, non come fine a se stesso ma come mezzo, per questo lo propongo e ci tengo tantissimo a portare avanti questo discorso che faccio ormai veramente da 25, 6, 7, non so neanche quanti anni, dove il teatro è a servizio della didattica. Quando noi parliamo di teatro parliamo di coordinazione motoria, quando parliamo di teatro parliamo di voce, di articolazione, di pronuncia, quando parliamo di teatro parliamo della destrezza fisica, ma non solo, della collaborazione con gli altri, dell'ascolto, della fantasia, del saper creare, inventare storie, quindi anche imparare una struttura, i personaggi, cosa significa carattere, e farlo in maniera sì, sotto diciamo la guida degli adulti, ma assolutamente dando spazio alla fantasia dei bambini, che in questa maniera però imparano che il teatro può funzionare soltanto se ci rispettiamo a vicenda, perché è un meccanismo complesso dove ogni singolo ingranaggio è altrettanto importante. Quindi in realtà si educa il bambino all'ascolto, all'accettazione, al saper sì affermare se stesso, ma nel rispetto degli altri. Devo dire che sono grata di avere l'opportunità di avere una continuità nelle scuole, perché l'Unione Italiana con questo tipo di percorsi didattici offre agli educatori la possibilità di apprendere, crescere e poi diventare autonomi nell'applicare le tecniche teatrali da soli nella loro quotidianità didattica.
1: A Rovigno prende il via il Weekend Media Festival, il principale appuntamento regionale dedicato ai professionisti dei media e della comunicazione. Quest'anno il programma si amplia anche a tecnologia, finanza, salute e istruzione.
0: Per 4 giorni Rovigno ospiterà oltre 150 relatori tra incontri, tavole rotonde e workshop con esperti croati e internazionali chiamati a confrontarsi sulle principali sfide della società contemporanea.
1: Il Cro Race, la principale corsa ciclistica a tappe della Croazia, torna domani in Istria con la 4ª frazione, da Polo a Fiume. La partenza è prevista alle 12 dall'arena.
0: Il percorso attraverserà diversi centri dell'Istria prima di affrontare il Monte Maggiore e raggiungere Fiume. La gara vedrà il via ciclisti e squadre internazionali.

0: Prima dei saluti il meteo, domani cielo parzialmente soleggiato, bora moderata o forte, localmente con raffiche tempestose, temperature minime tra 10 e 17 gradi, massime tra 21 e 25.
1: Grazie per essere stati con noi, da Isabel Vidaic e Italo Banco, buon proseguimento con i programmi di Radio Pola.